0: Estamos juntos. Somos América FM.
1: Noi scrivi sonne e rocco somavo.